0: detto me Fulminacci su RDS. Allora parliamo un attimo di social network. Sì. Qui tira fuori tutto l'avvocato che c'è in te. Perché,
1: sì, perché il processo è già iniziato da un po'.
0: Il 6 agosto. Il 6 agosto.
1: Zuckerberg.
0: Sì, perché è successo questo praticamente. Il 6 agosto il tribunale del New Mexico ha imposto a Meta, cioè si sta parlando della casa madre di Instagram
1: Facebook.
0: E Facebook, il pagamento di un risarcimento da 567 milioni di dollari, circa 500 milioni di euro, ecco, mettiamola così. L'accusa sarebbe quello di creare dipendenza ai minori. Che cosa è successo però? Che in questo caso il colosso che riguarda i social network ha annunciato un ricorso a sua volta, perché dice: noi ci impegniamo al massimo per garantire la sicurezza degli utenti sulle nostre piattaforme e abbiamo sempre agito con una sorta di trasparenza riguardo alle difficoltà legate all'identificazione e alla rimozione di soggetti malintenzionati e contenuti dannosi. Dice che restano fiduciosi per quanto riguarda la legge, la giustizia, eccetera eccetera, e che si sono sempre adoperati per proteggere gli adolescenti e i ragazzi. Sì, questa è la loro difesa.
1: Addirittura si dice che la cifra potrebbe arrivare fino a 1,4 miliardi, che praticamente è il valore più o meno 1,5 miliardi dell'azienda, no? Quindi questo che cosa comporta? Il fatto che qualcuno dice: ma non è che sono addirittura a rischio chiusura, eccetera,
0: dovessero
1: perdere tutto. Il centro del processo è sull'intenzionalità, cioè Zuckerberg dice: sì, va bene, questa può essere la conseguenza, ma noi non è che quando abbiamo pensato ai social abbiamo pensato alla dipendenza dei minori dallo scrolling. Scrollare vuol dire praticamente passare tutto il giorno, è una dipendenza come se fosse una dipendenza dalle droghe, tutto il giorno col telefono a guardare contenuti. E questa cosa qui, al di là del contenuto stesso, proprio il gesto di fare lo scrolling eccetera, diventa una dipendenza per i minori molto pericolosa nel momento in cui stanno crescendo, si stanno formando,
0: certo,
1: come
0: perché
1: persone.
0: Diventa, a volte ti ritrovi a guardare il cellulare ma non c'è una motivazione reale, cioè ormai non si guarda più il cellulare con un motivo, cioè vedere se qualcuno ti ha scritto, rispondere al telefono. Adesso è non so cosa fare, aspetta che lo guardo, magari non
1: però
0: ti ricordi neanche.
1: Il problema è chiaro dove nasce, che l'algoritmo ti conosce talmente bene che ti propone sempre di più contenuti interessanti per te, quindi tu continui a passare ore davanti al telefono e nemmeno te ne accorgi.
0: E da qui la dipendenza.
1: Da qui nasce un po' la nostra interazione di oggi, cioè vogliamo cercare di capire da voi se sareste pronti in un eventuale, ovviamente stiamo ragionando in un mondo della fantasia che non esiste, però se domani vi dovessero chiedere, andando al voto, voti per un mondo senza social network da qui in avanti, sì o no?
0: Pensateci bene, perché non è immediata come risposta, perché comunque andrebbero a cadere determinate dinamiche che si sono create nell'arco di ormai cosa sono 20 anni?
1: Sì, appunto,
0: più o meno.
1: Anche di più. È stata talmente veloce che non eravamo neanche pronti noi a questa rivoluzione dei social, e infatti abbiamo impattato un po' così. I social, che vengono demonizzati per tantissimi motivi, siamo d'accordo, poi in realtà ci sono utili per tante altre cose: chi si informa attraverso i social, chi tiene contatti, chi conosce molte
0: infatti
1: persone.
0: Per quello che dico,
1: nascono amori anche sui social
0: network.
1: Sì,
0: rispondete, pensateci un secondo, il numero è il 388-22-38822, messaggi audio WhatsApp. Un mondo senza social.
1: Tu cosa voteresti? Sì o no? Mondo senza social?
0: Se
1: vai
0: mi lasci WhatsApp potrei dire anche sì.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: The Bausa, Lose Myself. Cat's Eye, Animal. Apri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su parquet. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Emma Fabrifibra con Antidroga su RDS.
1: Che state bella
0: rispondendo,
1: questa canzone.
0: Sì, state rispondendo alla nostra domanda di oggi, cioè se doveste essere chiamati a votare mondo con o senza social, che cosa votereste? Sì all'abolizione dei social o no? Io voglio tenere i social.
1: Questo è in merito al processo che riguarda Meta e che è cominciato i primi di agosto, che andrà avanti contro Mark Zuckerberg. Poi ci arriveremo, intanto c'è il nostro gioco Whatsappando.
0: Pronto, ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Matteo da Verzuolo, in provincia di Cuneo.
0: Ciao Matteo.
1: Allora Matteo, oggi il gioco Quizzappando non era facile, perché la domanda qual era, cara Chiara?
0: Ah, il superpotere che tutti vorremmo.
1: E tanti hanno sbagliato.
0: Il superpotere era volare. L'aiuto cos'era, Matteo?
2: L'aiuto era quando, diciamo, Peter Pan smarrisce la sombra a casa di Wendy, che poi dopo verrà poi ricucita.
0: Quindi,
2: e, diciamo,
0: la risposta
2: era riconducibile Peter Pan.
1: Bravissimo.
0: Era difficile, ma tu sei veramente bravo, cioè sei entrato nel mio cuore, lo sai, vero, con questa risposta.
2: Grazie Chiara.
0: Che non era facile per niente.
1: Ma poi tra l'altro ricordiamo, scaricate la app di RDS, è fondamentale, non solo per questo gioco, a parte che è bellissima, sempre aggiornata, ma poi è fondamentale per avere l'indizio per arrivare alla risposta. Oggi devo dire tantissimi hanno sbagliato, insomma, quindi bravo due volte.
2: Grazie mille.
1: Continua a seguirci.
0: Lui è uno di quelli che vede il vascello ancora volare, io lo so, ho capito Matteo, ti ho capito. Un bacione, grazie.
1: Ciao, grazie, buona giornata.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Scegli la nostra app.
3: Estate. RDS.
5: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
9: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
8: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
9: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
10: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Questa è RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa. Vi stiamo chiedendo, visto il processo contro Zuckerberg, votereste sì o no ad un mondo senza social da qua in avanti? I vostri messaggi tra poco, intanto sequenza mixata.
5: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
3: La tua musica, la tua estate. Con RDS 100% grandi successi.

0: sai che sono in una fase esistenziale della mia vita. Ghostbusters su RDS, non so se far vedere i Ghostbusters a mio figlio, se sia presto oppure no, ma io glieli farei vedere.
1: Posso dirti una cosa? Cioè, risentire questa sliga e guardare il video sul 265 ci riporta indietro nel tempo. Per noi ormai diventati grandicelli, diciamo, i Ghostbusters hanno sempre un posto nel nostro cuore. Allora, stiamo parlando del processo a Zuckerberg. È un processo legato ai minori, una cosa molto seria, perché crea dipendenza il social network a questi ragazzi non ancora maggiorenni, che passano tutte le giornate a scrollare, il famoso scrolling, a guardare contenuti, e secondo l'accusa questa, come dire, questo algoritmo sarebbe stato creato apposta, quasi per creare una dipendenza.
0: Dall'altra parte Zucchi si difende dicendo: noi siamo sempre stati attentissimi a quelli che sono le esigenze soprattutto dei minori, non ci sogneremo mai di mettere in difficoltà, insomma non è così, quindi si sono difesi in questo modo.
1: Non l'abbiamo fatto apposta, noi abbiamo creato i social mica pensando a creare questa dipendenza. Cioè Zuckerberg si toglie l'intenzione, no? L'intenzionalità, che invece è l'accusa.
0: Però insomma è molto delicata la faccenda, soprattutto perché, ripeto, ci sono di mezzo i minori. E stiamo analizzando questa cosa. Vi abbiamo chiesto: se vi chiedessero di votare social sì o social no, voi che cosa votereste? Al 388-22-388-22. Mi raccomando, state sinceri, perché qualcuno scrive: io sono antisocial da sempre, però in tanti diranno sì, eliminiamo i social, ma poi ci passano le giornate. Forse però è la consapevolezza di quello che stavamo dicendo prima, cioè della dipendenza che possano creare.
1: Abbiamo un messaggio, non so, ne stanno
0: parlando. È un po' lungo, forse lo mettiamo dopo?
1: Vogliamo metterlo dopo?
0: Dai, mettiamo dopo.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Fante allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
7: 203, mio!
6: O ritrovarti
7: più uno
6: senza attaccanti,
7: più uno
6: per un rilancio in difesa andato male,
7: più uno.
6: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
7: Più uno.
0: 12:40, il tema è delicato e voi vi state esponendo. Grazie, tra poco vi ascoltiamo.

0: che adesso vado a vedere quanti follower ha su Instagram.
1: Qualcuno ce l'ha, Anna, qualcuno
0: vediamo,
1: ce l'ha.
0: Vediamo, tu parla che io intanto voglio vedere, visto che si sta parlando
1: faccio
0: di social.
1: Faccio una scommessa, io dico che ce ne ha, aspetta, me lo dire, io dico che ce ne ha 4 milioni.
0: Anna.
1: 3-4 milioni.
0: Forse Anna è... Pettinelli.
1: Anna Pepe. Ecco. Anna Pepe 3-4 milioni.
0: 2,6 milioni.
1: Ho detto 3, vabbè, sono andato abbastanza.
0: Dai, siete vicini. Si sta parlando di social network.
1: Sì, in questo mondo in cui una persona si misura in base ai follower, vabbè, ormai siamo veramente in un'epoca che non potevamo immaginare fino a un po' di anni fa. Allora, dopo il processo per Zuckerberg, vi immaginereste, votereste sì o no ad un mondo da qui in avanti senza social? Sentiamo un po'.
2: Per me assolutamente sì, senza dubbio, assolutamente sì. Vorrei tornare indietro e aspettare le chiamate quando sono a casa e chiedere quando rientro se qualcuno mi ha cercato. Troppo bello, era un po' di anni fa.
1: Magari col telefono, quello te lo ricordi che devi fare tutto
0: manovella,
1: il giro?
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: quello
0: sì.
1: Che facevi, capito? Col numero, non ricordo come si chiamava, ma non c'è il nome.
0: Quello con la cornetta.
1: Sì, che tu praticamente facevi il giro e poi doveva.
0: Sì. Però di solito, guarda, è rispettabilissimo pensiero, anzi, capisco molto bene. La cosa che mi viene da pensare è, ma in teoria si va avanti, no? Tornare indietro, non so quanto, in questo caso potrebbe, non lo so, sono molto combattuta.
1: No, parole facili, poi nel concreto, ormai è una rivoluzione
0: molto
1: nel quale
0: combattuta.
1: Siamo dentro con tutti e due i piedi. Poi sentiamo.
3: Sì, premesso, ciao, sono Deborah da Treviso, premesso che anche io terrei WhatsApp per comodità, sarebbe da valutare un orario anche per i ragazzi, non dico di eliminarlo del tutto, ma un orario predestinato della serie pomeriggio, fatto i compiti, casa da scuola, verso tardo pomeriggio, un paio d'ore al giorno.
0: Infatti mi chiede, è così difficile dire a un ragazzo no, hai degli orari per fare questa cosa?
1: No, ma questo
0: cosa.
1: Lo puoi
0: io
1: impostare però, lo puoi impostare sui social, tu puoi impostare che non so, dopo 2 ore eccetera non puoi più usare l'applicazione per quella giornata, si bloccano, cioè se lo vuoi impostare lo puoi impostare, c'è già questa cosa.
0: Guarda, volevo leggere questo messaggio, ciao ragazzi, vi direi social no per mille motivi etici, ma visto quello che sta succedendo nel mondo e quella che questa persona che non si firma dice l'informazione manipolata, vi dico social sì, nel senso che sui social uno può essere tranquillamente se stesso e dichiarare cose che magari in quello che questa persona, questo ascoltatore definisce informazione manipolata invece non può
1: sai
0: uscire.
1: Una cosa che mi fa paura a me, quando vai, non so tu che telefono hai Chiara, quando vai nelle impostazioni in tutti i telefoni c'è la possibilità di sapere quante ore hai passato col tuo smartphone
0: tra social.
1: Eccetera, cioè ti fa una sorta di resoconto delle ore passate durante la giornata. Un'altra sono andato, io devo dire sono stato 3 ore e 40 eccetera. Quindi una cifra comunque importante ma relativa rispetto al lavoro di giornalista che faccio, nel senso che uso tanto i social e il telefono per lavoro, però immagino chi i ragazzi a volte, non mi ricordo, mi era successo con un ragazzo, aveva tipo 7 ore, 8 ore, 9 ore, 10 ore al giorno di quella cosa lì.
0: Se
1: tu stai 10 ore al giorno lì, più quelle ore che dormi, più quando lavori, non so che cosa ti resta.
0: Io spesso penso, se avessi avuto i social nel periodo in cui studiavo, si parla di elementari, medie e superiori, se avessi avuto i social avrei avuto una distrazione costante. Cioè non so come facciano a rimanere concentrati su una cosa per tante ore.
1: È talmente vero che io dico una cosa mia personale, nel senso non è che devo dire che dovete fare così, però TikTok per esempio ho dovuto toglierlo proprio perché mi creava dipendenza, l'algoritmo aveva capito i miei interessi, ogni video che arrivava era super interessante,
0: che bello.
1: Ho detto qua l'unica cosa è uscirne un attimo perché altrimenti ne vengo travolto.
0: Va bene, dopo ascoltiamo un altro vostro messaggio.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Good Old Days su RDS.
1: Abbiamo
0: siamo
1: finito
0: alla fine.
1: Per noi, no, ma no, devi essere dispiaciuta, sì, certo, perché i nostri amici poi, se vi va, noi siamo qui domani anche 9:13 qua 13, per tutta la settimana, sì, a divertirci con Chiara De Pisa, che ogni tanto da casa la simpatia se la porta, giusto? Ogni tanto.
0: In che senso? Ma mi stai dicendo che non
1: sempre,
0: sono
1: simpatica? Sì, sei sempre
0: Filippo
1: simpatico.
0: Difendimi.
1: Oggi Filippo Ferrari deve sapere che l'ho portata a sé, dove l'ho portata sulle spalle, ho dovuto portarla.
2: Vabbè, lo so, dipende dai giorni, dipende dai giorni.
1: Oggi era così, perché ha dormito poco stanotte.
0: Ma mi dovresti
1: hai
0: difendere.
1: Dormito poco stanotte? No, ammetti,
0: sì,
1: almeno questo.
0: Sì, ma cosa c'entra? Non sono stata tanto bene, vabbè, ma non ve ne siete accorti? No, se non l'avessi detto nessuno se ne sarebbe accorto.
3: Adesso lo sanno. Grande la De Pisa.
0: Grazie, vedi, teso.
2: Però gli amici servono a questo, no? Quando sei in difficoltà l'amico ti sorregge, magari
1: ti
2: un
1: sorregge
2: domani.
1: E poi dopo che ti ha sorretto lo fa sapere, sapere a tutta Italia.
2: Certo.
0: Qualcosa,
1: Filippo,
0: che più
1: di che
0: ce ne
1: parlate
0: meglio,
1: voi?
2: All'altra volta parleremo di talenti veramente inutili, cioè cose che sapete fare in cui siete bravissimi ma che onestamente non servono a niente.
1: La De Pisa, tu c'avevi una qualcosa, no?
0: Parlo tipo, al contrario, ma è inutilissimo.
2: Dai, dai, faccio un esempio, dai, il programma è finito, vai.
0: No.
1: Con la lingua tocchi il naso, no?
0: No. No, dai, mi vergogno.
1: Dai, di una frase
2: vergogna,
1: una
2: devi metterti.
0: Ich o imtes in amod im.
1: Ma cos'è che sta dicendo?
0: Iv omaid.
1: Che amarezza, che chiusura amara oggi. Non
0: ma
1: ce la meritavamo.
2: Tu sai,
0: brava,
2: che sta dicendo
0: Arnok.
1: Cos'è che dici, cosa hai detto?
0: Detto mi dispiace, se mi ricordo, mi dispiace, la puntata è finita, oddio, una cosa del genere.
2: Vabbè. Ecco, vabbè.
1: Che bello.
2: Dai, insomma, un talento sfruttiamo.
0: In amod.
2: No?
1: Vabbè, De Pisa, abbiamo bisogno di andare via, noi direi, Filippo. E abbiamo bisogno
0: anche
1: di una pausa.
0: Elisabetta, grazie.
1: Ci
0: Luca, un bacio a
1: nove.
0: Tutti.
1: Ciao, ciao amici, baci, ciao. Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Grazie a Chiara e Leo che ci hanno preceduti, pronti per vivere quest'ora di pranzo insieme su RDS. Prima però ritorniamo in redazione e ritroviamo, e ancora buon ritrovato, Guido De Santis.
4: Buona giornata. Propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le accuse per 5 ragazzi, tutti minori, indagati dalla procura presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, indagine della polizia di Arezzo. La bimba morta a Palermo per difterite, i genitori novax indagati dalla procura per omicidio colposo, denunciano i 3 ospedali che hanno curato la piccola Anna Rosa dal 13 al 19 agosto. Maltempo in corso, le ricerche di un ciclista travolto dalla piena di un torrente a Castelletto Cervo in provincia di Biella. L'uomo stava attraversando il guado intorno alle 5:30. La Russia respinge la proposta del piano di pace ucraino. Resta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto, dichiara in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, ma proseguirà l'operazione militare speciale finché non saranno disponibili altre vie per chiudere la guerra, ha aggiunto lo stesso Peskov. Spunta un terzo drone per il possibile attacco a Lipsia con esplosivo a bordo. È stato ritrovato giorni dopo, il 14 agosto, in un campo non lontano dalla città tedesca. West Nile, salgono a 24 i casi di contagio da virus della febbre del Nilo in provincia di Oristano. Caro carburanti, video vertice della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i leader della maggioranza Tajani, Salvini e Lupi. Riunione alla scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Siamo allo sport, c'è Roberta Lupi.
5: Calcio, cala il sipario sulla prima giornata di Serie A, poi successi delle romane, prima la Lazio che supera il Bologna 1-0 con rete all'esordio di Davide Frattesi, poi il poker dei giallorossi contro la Fiorentina, chiosa Pisilli dopo la tripletta di Malen. Sull'attaccante olandese le parole del tecnico della Roma, Gianpiero Gasperini.
6: A differenza di quello che mi dicevano tutti, che lui ha i muscoli di seta, deve riposare, non si deve allenare, non deve fare poco, questa è una bestia, questa finisce le partite, può fare anche i supplementari.
5: Tegola in casa Juventus, problemi al piede sinistro per Ildiz, rischio operazione, i bianconeri potrebbero perderlo per almeno 2 mesi. Ufficiale, Di Gregorio saluta la vecchia signora e vola in Inghilterra, sarà il nuovo portiere del Bournemouth. Europei di pallavolo in Svezia, alle 16 le azzurre di Velasco affrontano la Slovacchia. E nel pomeriggio, nuovo intervento alla gamba sinistra per Federica Brignone, continuo a migliorare ma sugli sci ho ancora dolore, così la campionessa azzurra sui social. Giochi del Mediterraneo, nella quarta giornata ancora ori per l'Italia, arrivano dalle bocce con Laura Picchio e Diego Rizzi. RDS Radio Ufficiale.
7: Ma buongiornissimo, buon martedì e luna precisa, ben arrivati, ben stati. Anche no, soprattutto
3: buon'estate. Anche se qua minaccia pioggia qui in quel di Roma, mia madre, che è la, insomma, la mia 3D meteo personale, dice che verso le 15 piove, quindi amici romani sappiatelo,
7: sempre fidarsi delle mamme.
3: Certo,
7: lui è Filippo Ferraro,
3: lei la nostra Elisabetta Sacchi, salutiamo anche Luca Berardinelli che ci guida sapientemente in regia.
8: Siete fantastici.
3: Grazie contento perché ieri la Lazio ha vinto, quindi bello ringalluzzito.
7: Ah, ecco,
3: adesso 4 successi in fila e poi talenti inutili, sarà bello. Molto molto bello.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Phil!
1: Basto!
0: Ci siamo?
1: Scendi, dai! Andiamo! Ma che bei tempi, quando gli amici venivano sotto casa.
0: Ti chiamavano dal cortile, sì. Stupendo. Cioè,
1: il citofono ce l'avevamo anche noi boomer, lo dico per i giovani, però sì. Era più comodo così.
0: Ma io con gli amichetti, cioè, conversavamo dai balconi anche proprio. Ti chiamava dal balcone, andavi fuori sul balcone a chiacchierare.
1: Ah, non ce la faccio, bello, troppi, bello. Ricordi.
0: Troppi ricordi. Giochiamo?
1: Dai, sigla!
2: Quinzappando!
3: Il gioco dell'estate, di RDS.
1: E allora pronti a mettere in palio ora una nuova RDS Bag, quella nuova, quindi con i nuovi gadget, quella esclusiva. Come fare? Adesso la nostra Eli vi darà una frase, una domanda. La risposta è impossibile da capire, sì, perché ha molteplici possibilità. L'unico aiuto non l'avrete da noi, vietatissimo, ma andando sulla nostra app, la scaricate, la aggiornate e trovate un indizio, grattatelo digitalmente, non con la carta vetrata, sono rovinato il telefono, e da lì potete avere l'aiuto per essere appunto voi vincitori. E la frase: it is the segment.
0: Va avanti e indietro. Di cosa si tratta? L'indizio sull'app di RDS. Potete poi mandare la vostra risposta direttamente dall'app oppure al 388-22-38822.
1: Si gioca da adesso.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, prevista AFA.
7: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
8: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
7: Buono.
8: Melone retato.
7: Buono.
8: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
7: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
0: Tra poco scopriamo un campionato pazzesco e anche talenti particolari.
1: Sì, diciamo totalmente inutili.

0: Battle Lottery su RDS. Parliamo di talenti particolari, perché è diventata virale la storia di questa ragazza italiana. Lei si chiama Greta Narduzzi, 24 anni, è friulana, ed è tra le giocatrici italiane più forti di questo gioco che si chiama GeoGuessr.
1: Devo dirvi che a primo impatto puoi dire vabbè, questa è un po' nerd. In realtà quello che fa è fighissimo, perché il gioco, che poi è utilizzato in tutto il mondo, lei addirittura fa l'insegnante di questo gioco, è molto semplice. Tu da un frame di Google Maps devi, o Street View insomma di Google Maps, devi riconoscere dove sei in tutto il mondo,
0: il mondo.
1: Che ne so, l'Australia da una collina, l'Argentina da una strada, il Sudafrica da una pianta. Lei si allena tantissimo e ci sono dei tornei a tema, che ne so, torneo Thailandia. E quindi lei dice: passo tutto il tempo, ovviamente digitalmente, a studiarmi la Thailandia, le vie, eccetera, eccetera. Ed è una delle più forti campionesse italiane del mondo.
0: Anche perché si allena addirittura 6 ore al giorno. E prima di questo torneo sulla Thailandia, aveva addirittura studiato un po' di thailandese. Quindi veramente dentro il gioco al 100%. E dal 2 al 5 settembre ci saranno i campionati a Berlino. Di questo gioco qua.
1: Dove
0: comunque c'è un sito, se lo cercate, GeoGuessr, lo trovate online.
1: È bellissimo, anche perché non sapevo ci fosse A, così tanta gente che ci gioca, e poi B, è un modo alternativo ovviamente di viaggiare. Lei ha raccontato che non è mai uscita dall'Europa, però quando dal Friuli va, che ne so, in Slovenia, si emoziona perché vede dei posti che lei conosce pur non essendoci mai stata. E questa cosa addirittura le fa sgamare, le fa beccare quelle che sono delle imperfezioni. Una mi ha fatto ridere: la serie The Office, che è molto divertente, lei dice non è girata in Pennsylvania come viene raccontato nella serie, capita spesso nei film che ovviamente non li girano nei posti, ma è girata in California, l'ho capita dai pali con 3 strisce. Quindi questa cosa ti dà una cultura geografica veramente ampissima, però diciamoci è un talento che poi nella vita...
0: Vabbè, però ti fa conoscere, cioè,
1: sì,
0: no? Ti fa conoscere la geografia come tanti non la conoscono.
1: Ah,
0: io
1: certo,
0: non la conosco minimamente
1: zero.
0: Così.
1: Noi giuriamoci. Zero. Lei, per esempio, da un piccolo particolare riconosce qualsiasi paese in Italia. E tu pensa quanti paesi bellissimi, medievali, tanto per fare un esempio, ci sono nel nostro paese. Penso solo al Veneto, Cittadella Est, Città Murata, ne abbiamo veramente decine. È un talento bello che però, cioè, alla fine, come dire, monetizza poco, che non è importante.

0: tante, però ogni tanto bisogna farci anche i conti, no?
1: Noi lì vogliamo andare sui talenti inutili, perché quelli che servono nella vita per sopravvivere alla quotidianità sono facili, ma quelli inutili, quelli che dite io sono un campione in questa roba qui che non serve a niente, noi qua vogliamo sapere.
0: Sì, noi però vi vogliamo celebrare come foste i calciatori che ci fanno vincere il mondiale, un atleta delle Olimpiadi, uno scopritore di talenti. 388 22 388 22, qual è il vostro talento inutile? Tra poco i vostri audio, intanto c'è la novità Fibra e i Pinguini.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità RDS.
3: Fabri, Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya. Cosa so?

0: Ed è subito presa ad Angelo. Ad Angelo.
1: Che poi stavo pensando che è una canzone che ormai comincia a avere i suoi anni, eppure ogni volta che parte il tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, cioè ti viene subito voglia di muoverti, di muovere le spalle, anche se ovviamente...
0: Muovere le spalle.
1: Muovere le spalle. Ce le ho bloccate da 20 anni, però ti viene voglia comunque, cioè ha una potenza questa canzone, veramente.
0: Che anche da
1: che...
0: seduto con la roba lì di muovere le spalle è irresistibile.
1: Allora, quando sei seduto o sono le spalle o batti il piede, non è che puoi fare molto, insomma, anche perché il resto è anche abbastanza brutto da vedere. Invece i vostri grandi talenti inutili, partiamo.
2: Allora, ciao RDS, il mio ciao. Talento inutile è che riesco a piegare il dito all'indietro toccando il dorso della mano, di tutte e due le mani.
0: Sai che questa cosa qua riusciva a farla anche una mia compagna di scuola alle elementari, e noi giocavamo proprio, cioè io non riesco neanche ad arrivare a 90 gradi col dito proprio. No, no, ma lei proprio completamente ribaltato ed era un gioco, non le faceva minimamente male, non è che si sforzava.
1: Tutte le dita.
0: No, il mignolo, lei lo faceva con una mia amica, lo faceva col mignolo. Ora non so l'amica nostra qua con quale dito, però.
1: Però doveva essere tirato, cioè non andava da solo indietro.
0: No,
1: cioè,
0: certo, lo tirava con l'altra mano, sì, sì, sì. Però l'ho vista questa cosa, la sua impressione.
1: Spero di non vederla mai. Mi viene solo a pensare. Sembra, sai, quei film morti tipo The Conjuring, che la tipa posseduta si girano le mani, le dita.
0: Sì, l'esorcista che scende per le scale al contrario. Sì, quella roba lì.
1: La testa 360.
0: I vostri talenti inutili, che però noi vogliamo celebrare, raccontateceli se volete condividerli con la community di RDS con un messaggio vocale 38822 38822.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Quando la scuola inizia, ogni bambino riscopre i suoi talenti. Da Chiabì crediamo che il più importante sia essere se stessi. Per questo vestiamo ogni bambino con capi di qualità e a piccoli prezzi. Scopri la nuova collezione con t-shirt o pantaloni a 4 euro, in negozio e su app. Chiabì, 30 anni d'amore con le famiglie italiane.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Stanno arrivando i sali minerali per Ferraro per riprendersi dallo shock del dito ribaltabile. Tra poco i vostri talenti inutili.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale, Partenope su RDS. Sono arrivate delle cose clamorose. A parte siamo partiti con quello che gira le mani, le dita al contrario, che non mi riprenderò mai più, credo, da questa immagine.
1: Dal pensiero del dito che fa il giro. E sentiamo i vostri talenti inutili meravigliosi. E
2: allora... Ciao a tutti, sono Fernanda. Il mio talento inutile è riuscire a fare le bolle con gli occhi. Se io mi tappo il naso e soffio fortissimo, dagli angolini degli occhi faccio le bollicine.
1: Non so se volevo iniziare con quest'immagine dopo quella delle dita ribaltate, però,
0: Ma se lei beve un po' di sapone fa le bolle di sapone?
1: È probabile.
0: No, vabbè ragazzi, siamo partiti altissimi. Andiamo ancora.
3: Il mio talento inutile è ricordare a memoria a tutti i nickname di Instagram. Beh, posso non ricordarmi il tuo nome, ma so come ti chiami sui social.
1: Beh, e comunque nel mondo di oggi fa il suo.
0: Perché è utile, cioè alla fine se uno non ti ricordi il nome, tu sei però tu sei Eli 9745. Guarda che è utile. Bravo.
4: Ciao ragazzi, sono Nicolas, sto rientrando dal lavoro in Costa Smeralda. Il mio talento inutile è che quando viaggio la notte riesco a riconoscere i modelli delle auto dai fari accesi. Sin da piccolo c'ho la passione delle auto e quindi li riconosco così. Ciao a tutti ragazzi.
0: Bello. Ti ricordi Scommettiamo che?
1: Sì.
0: Programma che faceva il grande Frizzi. Certo. Anni fa c'era un ragazzino che una cosa simile. Lui, siccome abitava sopra un locale, dal rumore della chiusura della porta riconosceva quale auto era. Capito?
1: Bello.
5: Il mio talento inutile è il verso della gallina.
0: Oh, sentiamo allora.
1: Ragazzi, ma qua c'è della qualità, sì. C'è davvero della qualità.
0: Pure troppa, ti direi, ancora.
6: Se un mio talento inutile, cioè non è proprio inutile, è fare il glicking, cioè usare le ghiandole della lingua.
1: Cosa?
6: Per tipo come pistola d'acqua.
7: In che senso?
1: Un Pokémon praticamente.
0: Cioè, che non è uno sputacchietto.
1: È una pistola d'acqua.
0: Quindi anche un raggio importante.
1: Secondo me sì. Bello.
8: Buongiorno ragazzi, sono Max da Genova. Il mio talento assolutamente inutile è quello di ricordarmi le date dei compleanni di amici o conoscenti senza alcuna apparente difficoltà.
0: Beh, bello. È l'amico che tutti vorremmo.
1: O senza avere a che fare con quelle persone sarebbe ancora più divertente.
0: Brava,
1: ti ricordi quando è nato, ma non c'hai nulla a che vedere.
0: Comunque sono andato a informarmi di questo glicking. Quello che lei forse non ha spiegato è che il getto di saliva è da sotto la lingua. E peraltro Google dice in modo improvviso. Cioè quando tu non te l'aspetti.
1: Come lama, insomma. No?
0: Cioè,
1: stai parlando.
0: Seduto tra amici. Io direi, Carelli, di portarlo avanti.
1: Anche a me piace molto. Ci state regalando delle cose inimmaginabili, davvero.
0: Voglio vedere fin dove arrivate. 388-22-388-22.
9: RDS insieme a te.
10: RDS insieme a te.
9: Ogni giorno suona meglio.
11: It sounds better.

0: Ed Sheeran, Thinking Out Loud su RDS. Bello, perché noi abbiamo la community che ci meritiamo.
1: Sì, sì.
0: E quindi
1: sì,
0: i talenti inutili sono all'ordine del giorno, ci pare di capire.
1: Stiamo toccando delle punte, degli apici talmente alti che vi dico solo che prima di entrare nel talk, Luca nel forione fa: ragazzi, qua metto quello delle orecchie, capito? Per dirvi dove siamo arrivati, allora sentiamo quello delle orecchie.
2: Ciao, il mio talento inutile è muovere le orecchie. Oh. Lo faccio sia contemporaneamente, entrambe, che una singolarmente.
0: Cioè, no, ci sono specialità, capito? Diverse specialità.
1: Certo, certo, perché o tutte insieme, sì, sì, o sì, prima sì, uno, poi l'altra, e poi io. Cioè, comunque, adesso.
0: C'è anche qualcun altro suo che le muoveva anche a ritmo di musica, eh? Sì,
1: ah,
0: sì. Quindi siamo ancora a un livello ancora più alto.
1: Adesso sono indeciso tra quale delle due preferisco.
0: Capito?
1: Una sì, una no, oppure a ritmo di musica?
0: Una sì, una no, a ritmo di musica. Bello.

0: Elisa, se piovesse il tuo nome, questa è RDS. Adesso non è che facciamo cultura, però ogni giorno impariamo tutti qualcosa di nuovo. Cioè, sì, fino a un'ora fa, chi è che sapeva cosa fosse questo glicking?
1: Niente, io avevo capito anche un'altra parola, quindi
0: no, io temevo fosse una categoria di un sito particolare. Infatti, quando l'ha
1: e invece
0: detto,
1: no,
0: sono preoccupato. Anche,
1: vabbè, no, non è così, però siccome ti eri appassionato, ti facevi delle domande.
0: Certo, mi ero appassionato. Sì, io sono di quelli, quando scopro una cosa poi devo sapere tutto. A parte che l'atto, leggo testualmente, di spruzzare o far uscire un getto di saliva da sotto la lingua in modo improvviso. Ma la protagonista, insomma, di questo fenomeno ha voluto spiegare bene.
2: Sì. Yes, sono sempre io il ragazzo del glicking. Comunque io riesco a farlo anche in modo volontario, se quando voglio, e cioè tipo si ricarica ogni 5 minuti ed sì, è come una pistola d'acqua con un raggio, cioè con una lunghezza di 50 centimetri riesco ad andare.
1: Vabbè, ciao. Ti becca, non c'è via di scampo.
0: Mi fa ridere questa cosa che devi ricaricare.
1: Certo, dipende poi
0: dai,
1: anche la.
0: Dai, spara ancora, dammi 4 minuti, arrivo. C'ho i miei tempi.
1: Allora, continuiamo con i talenti inutili.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Prima di tutto però siamo pronti a tornare in redazione RDS. Ancora buona giornata, Guido De Santis.
7: Ciao Elisabetta, buona giornata a tutti.
1: C'è l'attualità.
7: Caro carburanti, domani un consiglio dei ministri per una qualche proroga sulle misure di contenimento della spesa. Stamani video vertice fra i leader dei partiti della maggioranza. In condizioni disperate un ragazzo di 18 anni rimasto ferito in una rissa scoppiata 2 sere fa in un parcheggio a Cerea in provincia di Verona. Il giovane, colpito da una bottiglia alla testa, ha subito perso conoscenza. E sempre in Veneto è in pericolo di vita una bambina di 5 anni precipitata accidentalmente dal 5° piano di un condominio. È caduta sulla terrazza del 2° piano. È successo intorno alle 11:30 a Montebelluna nel Trevigiano. Maltempo in provincia di Biella, si cerca un ciclista investito dalla piena di un torrente. Ieri diversi voli diretti a Milano Malpensa sono stati fatti rientrare all'aeroporto di partenza. Attualmente permangono ritardi. I mercati e le borse europee procedono positive al giro di boa. Lo sport, i giochi del Mediterraneo a Taranto, stamani altri 2 ore per l'Italia, arrivati dalle bocce grazie a Laura Picchio e Diego Rizzi. RDS Green, Gianluca Gizzi.
8: Il nostro paese raccoglie quantità crescenti di rifiuti elettrici ed elettronici contenenti materie prime strategiche come litio e cobalto, ma i volumi restano ancora insufficienti per assicurare una filiera stabile e continuativa. Secondo gli esperti, questa situazione limita gli investimenti in impianti di riciclo avanzato e disperde parte del potenziale economico. Giorgio Arienti, direttore generale di Aerion We.
9: Servono misure affinché l'industria utilizzi materie prime seconde riciclate dai RAE invece di materie prime vergini, perché altrimenti gli speculatori che offrono materie prime vergini a prezzi stracciati avranno sempre la meglio. Queste misure di sostegno possono essere incentivi fiscali per l'utilizzo di materie prime seconde oppure obblighi per le imprese di utilizzare materie prime seconde nei nuovi prodotti. È inoltre necessario creare un mercato unico europeo sia dei rifiuti che contengono materie prime critiche sia delle materie prime riciclate. Solo così potranno nascere impianti di riciclo specializzati con dimensioni sufficienti per essere economicamente sostenibili.
8: RDS Green torna domani alle 13:57.
0: Sono invece le 14 spaccate di questo martedì 25 di agosto, rigorosamente in diretta, lei dalla sede milanese, la nostra Elisabetta Sacchi.
1: E lui dalla sede romana, Filippo Ferraro.
0: In regia il nostro Luca Berardinelli, che ci guida sapientemente e ce lo farà ancora per le prossime ore, mentre invece tra poco vogliamo ancora scoprire i vostri talenti totalmente inutili. Ci avete regalato delle gioie gigantesche, grazie.
1: E poi stiamo anche imparando cose che il corpo può fare di cui non eravamo a conoscenza.
0: Guarda,
1: ecco,
0: impariamo il corpo umano in alcuni casi.
1: Qua facciamo divulgazione scientifica.
0: Bravo,
1: altro che.
0: Qualcuno doveva dirlo. Bravo.
10: All'inizio di ogni ora
11: i tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: lei, Sabrina Carpenter. Bring your love.
1: Sabrina? Gianna?
2: Alfa? Ah no, quella
0: Giova!
2: E qua alla fine ci sei, questa sarà l'estate dei cantanti che si chiamano a fine canzone. Una volta c'era Mr. Worldwide a inizio canzone.
0: Però in Italia aveva un Baby K.
2: Baby K,
0: che
2: bravo.
0: È stata una delle prime qua.
2: Sì, sì, sì, sì. E poi dopo invece ora si salutano alla fine. E noi siamo Eli e Phil, stiamo insieme fino alle 17 e stiamo celebrando i vostri talenti totalmente inutili, ma quante soddisfazioni.
0: Adorabili.
3: Guarda. Sono Antonio d'Alfano. Io ho due talenti inutilissimi.
2: Ma dove sta?
3: Uno è allargare le narici del naso, e l'altro invece muovere le orecchie su e giù anche di 1 o 2 centimetri, e addirittura anche al ritmo di musica.
0: Vedi, bravissimo.
3: Ciao a tutti pazzi dal più talentuoso d'Italia.
0: Cioè, però hai sbagliato programma, sì. Però comunque sei talentuoso su altre cose. Sì,
2: non a ricordarti che tutti pazzi in ferie da un mesetto, ma li salutiamo e buone ferie. Certo. Mi fa sorridere, volevo dire, prima è arrivato un messaggio. Ciao Rossella, ti ascolta. Non è che i conduttori vivono qua, cioè poi no, hanno una vita e poi quando c'è il loro orario vengono qua in onda e vanno a casa.
0: Se no difficilmente riescono a vedere i messaggi in un altro orario.
2: Brava.
0: Però sai che le narici anch'io riesco a muovere le narici.
2: Ma muoverle o allargarle tanto? Cioè com'è?
0: Normale, a muoverle.
2: Ah, ok.
0: Vabbè, poi?
4: Noi siamo in viaggio verso Roma e il mio talento inutile è saper mettere entrambi i piedi dietro al collo e ho 28 anni. Ciao e grazie per la compagnia, sempre e solo ottima musica.
2: Grazie. Ma
0: difficile.
2: Da davanti o da dietro?
0: E da dietro, come fai a mettere i piedi?
2: Tirando indietro, facendo un super stretching.
0: Eh sì, no, così è troppo complicato.
2: Penso da davanti,
0: Tipo per fare la capriola e poi rimani ancorato così, ecco.
2: Sentiamo.
5: Sono Miriam e il mio talento inutile è sapermi leccare il gomito.
0: Bello.
2: Beh, metti che
0: difficile, non
2: stiamo
0: facendo
2: il gelato.
0: Non ci puoi arrivare. Non ci arrivi il gomito.
2: Il gelato lei lo può, ci può arrivare.
6: Sono Lorenzo e il mio talento inutile è riconoscere i miei familiari dai passi e da come chiudono le porte.
0: Bello.
2: Ragazzi, questo è importante.
0: Sì, sì.
7: Allora, sono Gianfranco e il mio talento inutile è saper contare il numero di lettere di singole parole o piccole frasi.
0: Cioè, tipo, tu dici una frase e lui ti sta contando già quante parole sono, quante lettere sono.
2: Tu dici Catarin Frangente, lui dice sono 9 lettere, saranno di più, adesso detto a caso.
0: Bello.
2: Beh, comunque è una roba che puoi sfruttare. Cioè, queste sono quelle cose, quando tu conosci una ragazza, vai a cena la prima volta, devi un po' mettere la merce più importante, più interessante sul banco. Le fa, sai che io so contare le parole, le lettere di una parola. Cioè, lei, ciao.
0: Allora, o va molto bene, vi sposate, o non finisce neanche la cena, secondo me, una delle due cose.
2: Dice, scusa, vado un attimo alla toilette. Ma torno.
8: Sono Antonio.

0: da Bari. Sì. Il mio talento inutile è far scocchiare tutte le dita, anche quelle dei piedi.
1: Come quelle dei piedi? A me fa paura chi si fa scrocchiare cose strane, tipo chi si fa scrocchiare la testa, il collo.